0: mi bombolo, dimmi bombolo.
1: Esiste un vida más dove non è soltanto mano.
0: Gimmi bombolo.
2: That's a schöne music.
0: Gimmi bombolo.
1: Mama, gimme money, make a go buy carina.
0: Gimme bombolo.
2: Bombolo.